0: Meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner, dopo l'incontro con Hamas, sottolinea: hanno detto le cose giuste, quindi daremo loro l'opportunità di dimostrare il proprio operato. Ora torniamo in Italia e sul caso Lavitola Ranucci dal carcere di Rebibbia. Walter Lavitola parla attraverso il suo legale. Sentiamo Sergio Gadda.
1: Lavitola vive una condizione psicologica non facile. Per una scelta autonoma ha provocato dei guai a una persona che considera un fratello, in riferimento a Sigfrido Ranucci. Lo ha detto l'avvocato Arturo Cola, legale del faccendiere in carcere a Rebibbia. Walter Lavitola è pentito per avere messo nei guai persone a cui tiene, ha detto ancora il legale. La scelta dell'attentato è solo sua. La prossima settimana l'ex direttore dell'Avanti renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Anche i quattro componenti, la banda che ha piazzato l'ordigno fuori la villetta del conduttore di Report, hanno chiesto di essere interrogati. Sino ad ora si sono sempre avvalsi della facoltà di non rispondere. Da loro è atteso anche un chiarimento sul mandato ricevuto da Gomes Clesio Tavares, ritenuto dagli inquirenti l'intermediario e tuttora in Africa.
0: Cambiamo argomento. Dopo temperature record e afa, ecco il maltempo. Valentina Iannicelli.
2: Dopo il grande caldo, la prima rinfrescata accompagnata da un passaggio temporalesco sul nord-est e parte del centro, dalla Toscana al versante adriatico. Domani i rovesci si sposteranno al sud, mentre sul resto del paese sono previste schiarite. Da giovedì però arriva una nuova perturbazione a partire da nord-ovest, per poi estendersi a tutto il settentrione e ai settori tirrenici, con forti temporali spesso accompagnati dai fulmini, come quelli che hanno ucciso due escursionisti, un turista americano sull'Etna e un 42enne in Alto Adige, e tenuto con il fiato sospeso gli abitanti della costa livornese, dove ne sono caduti ben 21.000 in sole 6 ore. Un albero è stato spezzato in due da un fulmine a Firenze, in viale Machiavelli. La pioggia ha causato un nuovo rinvio del Palio di Siena, che si correrà domani in Piazza del Campo, meteo permettendo.
0: Calcio, 32esimi di finale di Coppa Italia, Cremonese Sampdoria è terminata 2-0, stesso risultato parziale tra Palermo e Lecce.
3: Via Radio.
4: Una buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che questa notte sulla A7 Serravalle-Genova per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano fino alle ore 6 di domani mattina. E che sulla diramazione Predosa-Bettole è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Le 23.05 su RTL 102.5 della suite, la terza ora insieme con voi fino alla mezzanotte. Noi ci siamo dal TH Resort qui Praia Mare. Silvia Signore e Simone Palmieri, buonasera, bentrovati.
7: Per questa ultima ora insieme abbiamo deciso di che cosa vogliamo parlare.
6: No, assolutamente.
7: Abbiamo parlato dell'ombrellone, del mare, possiamo parlare di tradimenti.
6: Ma figurati,
7: d'amore.
6: Guarda. No, di tradimenti preferisco, perché secondo me siamo abbastanza sul pezzo io e te.
7: Tu. Parla per te, quello fidanzato. Ah no, anch'io sono fidanzata però. Vedi? Però io non tra...

0: Adele, hello, it's me. Alle 23.12 su RTL 102.5 nella suite con Silvia Signore e Simone Palmieri. C'è da ridere. Fino alla mezzanotte.
1: Però, ve lo dico.
0: Vabbè, adesso con è recuperato. Tutto a posto. Perché tra i capelli ricci spesso sì. Le cuffie si perdono. È bello perché ogni sera c'è lo stesso problema. Stai a fan casino infinito. Magari uno capendo lo stesso problema cerca di risolverlo nel corso delle giornate no. E invece
1: no,
0: non riusciamo
1: ce
0: mai.
1: No, non facciamo. Vabbè, volevamo parlare di tradimenti.
0: Sì,
1: al
0: volentieri. Al prossimo
1: giro, no, ti volevo dire che la maggior sì. parte dei tradimenti avviene sul luogo di lavoro.
0: Oh, e tra poco allora approfondiamo, perché questo a me pare a tutti gli effetti un luogo di lavoro.
1: No, ma vabbè, io non lo so, non mi è mai capitato. Ti è mai capitato?
0: Meglio che sto zitto. Achille Lauro.

0: Splende il sole d'estate e non solo con la musica di Jovanotti, so solo che la vita alle 23.20 su RTL 102.5, la suite Silvia Signore e Simone Palmieri. Si sta parlando, si sta chiacchierando con voi di tradimenti e di lavoro allo stesso tempo.
1: Sì, però io ho un'altra cosa che volevo dire, che ho scoperto, perché sai, settembre è il mese dei rinizi, uno cioè, deve mettersi a dieta, andare in palestra, ma tu lo sai che settembre è anche il mese dei tradimenti, e questo lo dice una ricerca, perché i traditori hanno più probabilità di iniziare una relazione a settembre che in qualsiasi altro mese dell'anno.
0: Beh, tu prima mi hai detto che la maggior parte dei tradimenti si consumano sul posto di lavoro, e a settembre di norma si torna sul posto di lavoro.
1: Ecco, quindi è per quello, dici? Non è perché magari uno passa tanto tempo insieme, quindi magari...
0: c'è anche quello di sicuro, magari è stufo, dici tu, eh?

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Sempre bello ritrovare questa canzone dei giornalisti che si intitola come, Silvia?
1: Felicità.
0: E poi? Oh! E quindi?
1: E dillo tu!
0: Alle 23.28. Allora, a parte che è molto bello ritrovare il video in radiovisione al 36 del televisore perché c'è Matilda De Angelis come protagonista e poi si intitola Felicità puttana, ma a prescindere da questo...
1: Ma io non volevo dirle le parolacce,
0: ho visto
1: le brave ragazze non dicono le parolacce.
0: Un video su TikTok di Tommaso Paradiso che manifestava contro Claudio Lotito, presidente della Lazio. Ed è un video dove lui si espone e dice delle cose importanti riguardo la sua squadra.

0: Di Oasis, le 23.35 su RTL 102.5 nella suite. Beh, abbiamo parlato tanto di estate, abbiamo parlato di tradimenti e come continuare con argomenti solo ed esclusivamente positivi. Ascoltiamo Silvia.
1: Che praticamente gli italiani si indebitano, ecco, 4 anni per farsi 2 settimane di vacanze. Nei primi 5 mesi del 2026 sono stati richiesti 170 milioni di euro di prestiti per le ferie.
0: Perché sono ritenute indispensabili. E da un certo punto di vista lo capisco anche, è fondamentale staccare pur di farlo che di un prestito.
1: Sì, però poi devi lavorare il doppio per recuperare. È giusto secondo te?
0: Lavorare il doppio però non lo so.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sombre Back to Friends alle 23.42 su RTL 102.5 nella suite. Silvia Signore e Simone Palmieri ancora per 20 minuti circa, vi portiamo fino alla mezzanotte.
1: E stavamo parlando del fatto che purtroppo gli italiani al giorno d'oggi si indebitano per farsi le vacanze, però a me è sorto questo pensiero.
0: Prego.
1: Non sarà colpa anche dei social network che ci fanno vedere sempre gente che viaggia, 5 stelle lusso, aerei, sempre in viaggio, sempre a divertirsi?
0: Beh, ci prende il dobbiamo esserci anche noi per forza di cose.
1: Esatto.
0: Può essere una valutazione interessante.

0: 23:45 su RTL 102.5. Non so se hai visto, ma c'è stato qualche giorno fa presentazione Disney di quello che ci sarà poi da qui al 2029. Ah. E tra i tanti titoli annunciati, come per esempio Frozen 3, Zootropolis 3, tutti i cartoni.
1: Ci vedo a vedere Frozen comunque.
0: Sì, a me sono sempre piaciuti i cartoni animati. È stato annunciato anche, adesso non lo ricordo perché mi hai fatto perdere il filo del discorso e c'ho un vuoto di memoria.
1: Ma come? No, te lo ricordi, non è possibile.
0: Aspetta, fammi concentrare.
1: Ma c'hai 30 anni.
0: C'ho un vuoto di memoria assurdo, raga. Volevo dire il titolo bellissimo. Ah sì, certo, Coco 2 nel 2029. Ecco.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, alle 23.52 su RTL 102.5 nella suite, quasi in chiusura con Silvia Signore e Simone Palmieri. Ti piaceva al volo questa coppia, Camila Cabello e Shawn Mendes?
1: Sì, e stavo, scusami se cambio discorso, rileggendo la notizia che dicevi della presentazione della Disney.
0: Sì.
1: Ci saranno tanti altri film che non sono stati citati, come per esempio i Simpson, leggo qui, anche gli Incredibili.
0: Sì, gli Incredibili saranno, credo, il terzo film, esatto, gli Incredibili 3, ho letto. Assolutamente, poi tra i tante cose anche per esempio Ahsoka 2, serie TV dedicata al mondo di Star Wars. Però tra le presentazioni, tra i film più importanti, li abbiamo detti tra prima e ora, li abbiamo citati tutti, quindi con la coscienza noi siamo a posto.
1: Bravo.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Tanti saluti questa sera su RTL 102.5, tanti ascoltatori. E allora Valerio, Daniele, Filippo ed Enea che ci stanno ascoltando. Mucca pazza in provincia di Messina. E tra l'altro da lì si vede anche l'Etna che in questi giorni sta facendo le bizze, che stanno passando una di quelle serate giuste, che stanno seguendo anche RTL 102.5. Però ora c'è il Millennium.
3: I'm on fire, Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, on fire. Sai, uno lo dice velocemente, sai, è tipo uno scioglilingua.
1: Sì, sì, dicono tutti così.
0: Dai, dillo tu.
1: Bruce Springsteen alle 23:58, il Millennium in chiusura delle tre ore su RTL 102.5. Nella suite, dai che si scherza,
0: è
1: qui in diretta.
0: Dai.
1: Ovvio, oggi hai fatto tantissimo. Qui in diretta dal TH Resorts a Praia Mare, ringraziando Cristian Albertone e Beppe Di Dio in regia a Milano, e invece qui a Praia c'è Jack Moore, Sal la spina. Noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo a partire dalle 21, comunque domani come al solito con la suite. Però prima di tutto e prima di chiudere, un'idea per un drink dal gusto fresco, piccante, il capo arrabbiato spritz.
0: Ecco la ricetta: 6 centilitri di amaro del capo Red Hot Edition, 9 di prosecco cinzano e 3 di soda, poi ghiaccio, una scorza di limone e un peperoncino come decorazione.
1: Lo trovate anche ready to serve, fresco, piccante e già pronto da bere. Ora Silvia, dove andiamo noi?
0: Andiamo a Lipari.
1: Brava, con la discoteca nazionale, quindi in bocca al lupo, divertitevi fino alle 3 di questa notte, ci si sente domani, ciao ciao ciao ciao ciao.
0: Buonanotte.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Cerveteri, in provincia di Roma, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 18 agosto, buona nottata da Raffaella Coppola. Gli esseri in apertura con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo pesantemente, ha detto Donald Trump commentando i negoziati in corso tra Teheran e Muscat. L'inviato di Trump, Kushner, sottolinea che il dialogo con gli iraniani è più intenso che mai, ma per ora non c'è nessuna intesa. Intanto, in una telefonata tra Trump e Erdogan, il presidente turco rilancia la via diplomatica. Torniamo in Italia e sulle indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina. Sergio Gadda.
4: Il furgone usato per la fuga dopo il furto è stato rinvenuto in una zona della città priva di telecamere. È la prima svolta nelle indagini sulla scomparsa delle tavole del politico di Antonello da Messina dal museo della città sullo Stretto. Al momento l'inchiesta è per furto pluriaggravato di opere d'arte contro ignoto.